Dumela moreetsi, amogela ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi mo NBC, tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke Noa Madikgwe. Mapodisa a Mexico City a thuntsa barutabana ba kgoneng gotwe ba dirile dipopelelo ka ga se e potsaputsisang dikeledi go ba thibela go ya kwa lefelong le go agiwang fanfest ya World Cup 2026 teng. Molwetsi wa bobedi wa kwa Brazil ya kgoneng go tobelelwa ka gore o tseno ke bolwetsi jwa Ebola. Maduo a gagwe a ditlhatlhobo a supa fa a sena mogare om. Tonakgolo ya Denmark, Matt Frederiksen, wana a tlhama lekoko la kganetso morago ga dipuisano tse di neng di tletse dikgogakgogano morago ga ditlhopho tse di neng tsa retelelwa ka kgwedi ya Mopitlwe. Didrone tsa Russia le dimisaele di tlhasela motsemogolo wa Ukraine le metse e mengwe, di bolaya batho ba lesome le bongwe le go gobatsa ba ba fetang lekgolo malatsi morago ga gore Moscow e itsise gore e tla tlhasela. Tautuna wa Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a itsise ka ga puso e ntšha e nang le maloko a le mmalwa a eteletsweng ke tonakgolo Ousmane Sonko yo o neng a kubiwa. Kwa bokhutlong go lebeletswe gore thobo ya korong kwa Australia e fokotsege ka diperesente tse di fetang 25 mo pakeng eno, ka ebile balemi ba lebane le seemo sa komelelo le go tlatloga ga ditlhwatlhwa tsa lookwane le menontshane ka mabaka a dikgotlang tse di kwa botlhabagare. Boetsodikalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi, re tsa dikgang tse di tla latelang ka nako ya bone le dikgang ka bokhutshwanyane.

apa Natalia Ihemba are le huma go tlhoka kitso go sa akarediwa ga bana le bogole le dikgoreletsi tsa ngwao di tswelela di baya banana ka fa mosim. Mo Namibia go na le palo ya bana ba ba imileng ba ka tshwara 82 le bobedi, mme dipalo tse di kwa godimo thata di itlhalwa thata kwa Kunene, Kavango le Omosati. Fa re tlhodimela tsa mafatsha a sele, Zimbabwe go be go a fa e tlhomile mafelo a le mararo a a dirisetswang go tlhaola balwetsi ba ba tsweneng ke bolwetsi jwa Ebola. Tona ya tsa botsogo le tlhokomelo ya bana Douglas Mombeshora a re mafelo ao a tlhomilwe kwa Harare, toropo ya bobedi e ko kgaolong ya Bulawayo, le kwa Chirondo mo molelwaneng wa Zambia. Mombeshora a re le fa gone Zimbabwe e ise e gatise kgetsi ya bolwetsi jona jwa Ebola, le ha tseleno le setse le eme sentle ebile le tsentse dikgato dingwe go ipaakanyetsa go laola le gone go tsibogela bolwetsi jono. Oketsa ka gore puso ya Zimbabwe e tlile go oketsa matshelo tota matsholo a go rutuntsa setšhaba ka ga bolwetsi jono, a rotloetsa baagi go nna ba ntshitse matlho dinameng le go batla thuso ya kalafi ka bonako fa ba ka nna le dikai tsa bolwetsi jono. Re di isa kwa bokhutlhong kakgang ya bofelo ya tsa mafatsha a sele, e reng tona ya temothuo ya Aforika Borwa John Steenhuisen a re go setse go entilwe diphologolo di ka nna di dikedike di le nne mo letsholong la go lwantshana le bolwetsi jwa tlhako le molomo, kore foot and mouth. Fa a bua ko kopanong ya bobegadikgang kwa palamenteng kwa Cape Town, Steenhuisen a re lenaneo la go reka meento e ne le legolo go di gaisa tsotlhe tse di kileng tsa nna kwa Aforika Borwa. Fa e sale go tloga ka tlhakolo monongwaga, Aforika Borwa e rekile meento ya foot and mouth go tsa tlhako le molomo e le didikedike di le 13 go ya go di le 5. Tona oketsa ka gore South African Health Products Regulatory Authority e ne ya letlelela kampane ya selegae ya Dunvax go reka meento ya Dolvet go tswa kwa Turkey. Go solofetswe gore meento ya ntlha ya selekanyo sa didikedike di le nne e goroge moragonyana mo kgweding eno. Go fitlhelela mo nakong eno, puso e dirisitse didikedike tsa diranta di le 494 go reka le go anamisa meento ya tlhako le molomo. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, reetsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa, phirimaneng e le dikgang ka botlalo.

Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Rea di conca camino, rea bina. Ujamonati, rejamonati. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

stai voltando di brutto, di flui fang di fontaina e ni vater arresto.